0: Soyez le bienvenu dans les fascinantes et secrètes Small Hours in the Morning.
1: Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.